man's glad, secret is vagabond. Robbe pevara dama gossadi, tas in gerit cadeli, romza come bassa ucunes, tcoventana cemi colori. C'era razdo rosare subito,

pappa hai tie, mamma hai tie, meina te moni. Haere janna hava, ite he te aata. Aude moni, aude di te ti, auwe he ia uwe. Auwe he ia uwe, te aroha e.